0: burlano. È nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo
0: è guerra. Come nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo guerra.
0: Come nato, è nato burlone, burlone, burlone, come nato burlone, burlone, burlone, burlone, sotto c'è il mondo, sotto c'è il mondo.